Un salvataccio guarda la coppa, sicuramente risulta ridicolo. Con tutta questa velananza all'occhio, noi figli che sta terra e che sta vita, noi che parliamo troppo spesso, pure senza essere interrogati. Noi che mo non vuoi, mo una disgrazia, pare che ci siamo abituati. Un salvato gli alberi chiagnano, i frutti si sono fracetati, veleno, fumo e cielo grigio, quando a mano vostra non è arrivato, e poi paura a carne a noi, e se deserto rami sei. Carogna porca, sangue crudo, e mano sporca, a fammi a sete. Un salvatore a che ci serve? Tutta questa educazione, si può ogni scarpa si fa vecchio, e se non muore uno scarpone, e si va con cuore, nessuno ti aiuta. Questo solo schiavo del pudore che ti fa fesse e contento, e poi una spina rindo cuore, un salvatore, un salvatore. Un salvatore che ce ne facciamo, non credere alla speranza dell'opera buona, si può destino decidere voi, e noi non abbiamo mai ragione. E popolo arabo, popolo balcanico, tempo moderno o tempo antico. Un salvatore non può che pazienza, se noi ancora niente abbiamo capito. Un salvatore sotto la tavola vostra, la tozza le pane quando cara, non surse vino, lo figlio vostro, sangue e chiove in mezzo in mano, e si vai con cuore, nessuno ti aiuta. Questo solo schiavo del pudore, che ti fa fesse e contento, e poi una spina rindo cuore.